e mi ruta in compagnia. Nome è Chetola e noce ieria. Con gli ormi è Romo, con gli ormi è Petto. Con la gatta è il Bobor e le piri su tanto. Amen.